Gloria Bowen, con mia bitch, Speak Fama, bon ma pegik. Chica Winyo, Piera Boruya Bowen, ton mia bitch, Speak Fama.